Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: nuovo canale All Jazz realizzato con il jazzofono. Radio Caffè, sempre più vicina ai tuoi gusti, sempre più digital.
1: Ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick

Tutti buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento, un nuovo giorno con tante notizie, con tanta musica. Questo è il periodo del caldo, iniziano ad aumentare sempre di più le temperature ed è anche il periodo dell'amore. Ci sono tantissimi matrimoni in giro per l'Italia. Beh, immaginate di organizzare il matrimonio perfetto e poi salta la corrente per diverse ore. È una tragedia, no? Perché per organizzare, io non sono sposato, ma per organizzare un matrimonio so perfettamente che ci vogliono mesi, mesi, mesi, se non anni, e quindi un blackout potrebbe rovinare tutto, o forse no.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Parliamo di eventi importanti, parliamo di giornate importantissime per la vita di una persona, se non le più belle, tipo il matrimonio. Ecco, quando si organizza un evento di una determinata portata, tutte le persone vogliono che sia perfetto. La musica deve essere ok, le luci, i video, gli effetti, i fiori, il cibo, tutto, no? E c'è un matrimonio dove è successo un imprevisto, che ovviamente non era calcolato, un blackout totale, niente corrente, niente impianto, niente luci, niente programma, panico generale. Provate ad immaginare un po' la scena. A me viene ansia, anche se non era il mio di matrimonio. Tutto questo è accaduto per qualche minuto, poi è successo qualcosa. Qualcuno ha preso una chitarra, qualcun altro ha acceso delle candele, le persone hanno iniziato a cantare, a parlare, a raccontarsi storie. Alla fine gli sposi hanno detto una cosa incredibile: la parte più bella di tutta la giornata è stata proprio quando c'è stato questo blackout, quindi quello che non si era organizzato, perché spesso si passano dei mesi, no, a progettare ogni dettaglio, poi i momenti che ricordiamo davvero sono quelli che nessuno aveva previsto. Effettivamente, tra un bel po' di anni, cos'è che resta nella testa? Al nostro matrimonio a un certo punto c'è stato un blackout, qualcuno ha preso la chitarra, abbiamo iniziato a cantare tutti come se ci trovassimo in spiaggia. Tutto questo è molto poetico.

come ogni giorno del nostro appuntamento del magazine di The Mag, ci fermiamo un attimo per ascoltare tre successi senza interruzioni. È arrivato il momento dello Special Free.

cos'è che va veramente forte sui social? Cos'è che può diventare facilmente virale? Sono i nostri amici a quattro zampe, gli animali. C'è una storia che ha qualcosa di diverso, che riguarda proprio un cane. Da mesi lui sale ogni giorno sulla stessa linea, sempre allo stesso orario, sempre alla stessa fermata, entra in un pullman. Ormai sia gli autisti ma i passeggeri lo conoscono tutti. La cosa incredibile è che sembra conoscere il percorso meglio di molti esseri umani. Lui sale, si sdraia a terra e scende al punto giusto. L'unica cosa che non fa è pigiare il pulsantino per prenotare la fermata. Ovviamente questa storia è diventata virale, se ne sentono poche, credo che sia l'unica che è uscita sui social. Magari c'è qualche altro cane intelligente che guida addirittura l'autobus, in questo caso però no, questo cane prende solo il suo. Le persone hanno iniziato a fotografarlo, a raccontare gli incontri con lui, e piano piano questo cane è diventata una specie di mascotte urbana, una presenza rassicurante, no? Uno dei personaggi che rendono una città più umana, perché alla fine tutti noi, no, ci affezioniamo alle storie, anche e soprattutto quando si parla di amici a quattro zampe.

Ogni tanto andate in libreria, cari amici, a leggere qualcosa. Cos'è che si fa? Si prende il libro, poi si ritorna. C'è una libreria invece diversa dalle altre che fa pagare in base al tempo che tu resti lì dentro.

0: È una cosa che io ogni tanto faccio, anche se viene vista come vintage, come retro, andare in una libreria, sentire il profumo di delle pagine, no Kindle, sì libri cartacei. Quindi entri in una libreria, tu prendi un libro, ti siedi, leggi quello che vuoi, e il prezzo dipende da quello che prendi, no? Da quello che porti a casa. C'è una libreria invece diversa, il prezzo può variare in base al tempo in cui tu sei dentro quella libreria, ed è una cosa contraria, no? A tutto quello che si è sempre visto. Tu puoi entrare, puoi sfogliare, puoi leggere, puoi prenderti una pausa. Il concetto è diventato virale perché ribalta completamente la logica tradizionale. Tu non stai pagando solo un prodotto, ma stai pagando un'esperienza. Molte persone raccontano che entrano per 10 minuti e finiscono per restare un'ora, perché finalmente hanno trovato quel luogo dove nessuno li spinge a correre. Ed è una storia interessante perché racconta qualcosa che sta succedendo sempre più spesso. C'è questo mondo dove noi oggi abitiamo che accelera continuamente, sta sempre con la sesta marcia, non so per quale motivo, ma basta guardarsi intorno, siamo tutti arrabbiati, tutti incacchiati, tutti che dobbiamo fare la cosa più importante del mondo e non possiamo fermarci. Invece persone hanno deciso di volere i propri spazi, il proprio posto, no? Si vogliono permettere di rallentare, ecco, vogliono permettersi di andare un po' più piano.
1: You make me feel so young.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
0: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
0: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
0: Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Attenzione prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Radio Caffè.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia, a Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Non abbiamo notizie di particolari disagi dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner Buon Viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
4: Gaza. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Per il traffico tipico di questa fascia oraria sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e Venezia in direzione Milano e tra Terraglio e il raccordo Marco Polo in direzione Trieste. Sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra il bivio con la A13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
7: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Per le conseguenze di un incidente per fortuna ormai risolto sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Per il traffico tipico incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e Raccordo Marco Polo e sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 Bologna-Padova e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
3: Mira Chan, giù un pochito il microfono. Le tengo che dire un par di cose che io non

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano e anche tra Soave e Verona-Sud nella stessa direzione. Inoltre vi invitiamo a guidare con prudenza se state percorrendo la A4 Venezia-Trieste. È segnalato un mezzo in avaria in uscita allo svincolo di Palmanova. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Signori, buongiorno, amici miei cari. Buongiorno, aspetta, a tutte e a tutti, perché adesso si dice così. E quindi buongiorno a tutte e a tutti. È il 18 di giugno e noi siamo qua anche il giovedì mattina.
7: Il macchiatone.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Iran, i 14 punti dell'accordo, lo scrive il Corriere della Sera. Se volete saperli, prendete il Corriere della Sera. Iran, Stati Uniti, ecco il piano, la pace non ridurrà le bollette, scrive La Stampa. E avanti così. Trump, pace e minacce, ora la firma con l'Iran, insomma finisce sta guerra. Non è contento nessuno, però, da quello che si capisce. Porte chiuse ai migranti, lo scrive il Giornale. Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid, La Verità lo scrive, e poi insomma i giornali di politica ormai li conosciamo ed è così. Poi andremo a vedere anche qualcos'altro, insomma c'è qualcosetta da dire sui mondiali. E Libero scrive: l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, però è Libero. Ok, allora tra poco, rimanete con noi.
0: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
2: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
1: Vediamo i giornali delle regioni, partiamo dalla Campania. Ucciso per un regolamento di conti, scrive Cronache di Napoli, Cronache di Caserta, tutti uniti per la movida sicura. E il Corriere del Mezzogiorno, ondate di caldo a Napoli, servono 200.000 alberi. Gli alberi aiutano molto, le città che hanno molti alberi effettivamente si trovano meglio. In Puglia invece il Corriere del Mezzogiorno scrive: all'improvviso il caso Starace, ritardi fino a 70 minuti per Bari e Lecce, sui treni si annuncia una estate difficile. Vediamo un pochino se anche in Sicilia c'è qualcosa sul genere. La Gazzetta del Sud, vabbè, parla di Iran e Stati Uniti, mentre la Sicilia: scoppia la pace fra Trump e l'Unione Europea, firmata l'intesa con Teheran. Il Giornale di Sicilia: il racket alza il tiro, colpito bar allo Zen, questo in Sicilia. Poi vediamo in Toscana. In Toscana il Tirreno, 4 indagati per la legionella, sindaca, dirigente e 2 assessori. E il Corriere di Arezzo scrive: giustizia per la mia Sara. E vediamo un pochino, sul web scatta una raccolta fondi per la bimba rimasta senza mamma, e c'è una fotonotizia. Anche qui c'è, cioè, il Corriere Fiorentino, un giornale che di solito insomma le notizie è da giuste. Sciopero per salvare l'industria, scrive il Corriere Fiorentino. E CGIL, CISL e UIL il 9 luglio insieme, dopo anni, le richieste al governo, regione e imprenditori. Interessante anche questa. Vediamo l'ultima, poi andremo a scegliere le notizie che vengono dal Veneto. In Liguria, su Genova, maturità al via fra novità e certezze. Questa cosa della maturità la troviamo un po' su tutti i giornali d'Italia a macchia di leopardo, perché non sono gli stessi giorni per tutti.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori.

È un tema generale quello di oggi, non è un tema proprio estivo. La PMA, la procreazione medicalmente assistita, spesso può cozzare con la coppia, ma parliamo di coppia quando c'è Serenella Salomoni. Anche oggi Serenella Salomoni sarà con noi, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Parleremo di procreazione assistita, ma non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista psicologico. A tra poco.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata Serenella, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno carissimo.
0: Parliamo di procreazione assistita, la PMA. Come può influenzare la coppia quando si vanno a fare queste cose? Insomma, sentiamo sempre di più coppie che hanno questo tipo di necessità, di problemi, insomma, che vogliono fare questa cosa, poi alla fine vediamo che spesso diventa un problema. Perché?
1: Diventa un problema, Mary, perché ormai sono molte le coppie che affrontano i percorsi di PMA in Italia. È in crescita costante. Naturalmente ci sono le ansie legate al risultato di questa strada, che spesso, oltre ad essere per alcuni molto costosa, porta anche un bagaglio di ansie legate alle varie terapie, esami e al successo o insuccesso. Quindi spunta sicuramente il peso psicologico di questo percorso, che spesso viene confinato come poco importante. Quindi viene costruito il progetto genitoriale e viene lasciato da parte. Quindi tu pensa che il Ministero della Salute nel 2023 ci sono quasi 90.000 coppie che hanno affrontato un percorso di PMA, per un totale di 113.000 cicli di trattamento e 17.000 bambini nati. Quindi noi dobbiamo pensare anche dove collocare la sfera emotiva, perché si lascia da parte anche uno dei partner, perché spesso da un lato c'è uno che si sente in colpa perché appunto deve affrontare questa cosa, dall'altra c'è la parte magari maschile che viene messa da parte e che si sente usata. Quindi dobbiamo anche curare la loro intimità, curare il fatto che dopo la coppia deve resistere, deve continuare a stare insieme, e questo molto spesso in questi percorsi non viene fatto. Dobbiamo prenderci cura anche della coppia, perché poi dopo, con il fatto che riesce ad avere anche un bambino, ma poi che possa proseguire bene come coppia.
0: Ok, mi sembra tutto molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi. Presto. Ciao.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina, anche a Bruxelles, come ieri a Evian sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamane deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano e tra Soave-Verona-Sud nella stessa direzione. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sui giornali del Veneto, partiamo con il Gazzettino, c'è una notizia, la fotonotizia di Mattarella a Venezia insieme a Portogallo e Spagna, insomma i rispettivi capi di Stato. L'intelligenza artificiale in mano a pochi, si agisca. E hanno ragione, insomma, hanno parlato di questo ieri all'isola di San Giorgio. È stato fatto anche un bel articolo che troverete un po' dappertutto, perché è un articolo congiunto, e quindi diciamo che è stato mandato un bel comunicato stampa. E, Nord-Est, l'allarme di Banca Italia, scrive sempre il Gazzettino. E poi morti in moto solo per il mese di aprile sono 11 e non sono pochi. Il caldo non blocca i cantieri, lo scrive il Mattino. E poi figlia schiava, coppia a processo, lo scrive il Corriere delle Alpi. In Arena, Arena di Verona, giornale, incubo terrorismo, arrestato a 16 anni, indagine a Verona. Chiara i punti oscuri del delitto, lo scrive La Nuova. E anche La Nuova riporta la fotonotizia con i tre capi di Stato a Venezia che si affacciano sulla meravigliosa laguna. Poi Corriere del Veneto, le mie richieste per Venezia, il sindaco Venturini incontra Mattarella e parla di legge speciale, ZLS e super ticket d'accesso, mentre i paesi d'inverno, città d'estate, i comuni balneari chiedono aiuti e fondi. È normale che arrivi anche questa richiesta. Noi andiamo avanti, a tra poco.
1: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
0: Ci occupiamo oggi di conservanti. Quante volte avete aperto la vaschetta del prosciutto e vi siete chiesti: ma quanti conservanti ha questo alimento? Ma non solo il prosciutto, tanta altra roba è piena di conservanti. Al giorno d'oggi se ne parla e si vuole capire, si vuole sapere perché bene sicuramente non fanno, ma potrebbero anche non fare male. Lo chiederemo al nostro Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia, e insieme al professor Francini, che salutiamo e sentiamo un po' di meno, ma adesso abbiamo Gabriel, che tra l'altro ha una simpatia incredibile ed è ormai parte del nostro programma. Rimanete con noi, tra poco conservanti.

0: Buongiorno al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, io oggi lancerei il tema dei conservanti. Mi è venuto in mente, aprendo la vaschetta del prosciutto cotto, ma quanti conservanti avrà dentro sta roba? E fanno male, fanno bene, fanno male. Insomma, io sono del parere che i conservanti non facciano mai bene, però bisogna vedere anche quanto male fanno. Che vogliamo dire?
1: Allora dipende. Allora, non so se ti ricordi qualche anno fa, ormai la IARC aveva lanciato la bomba sulla carne rossa, che non ha conservanti ovviamente come tale, ma la carne trasformata, quindi prosciutti, vari salumi insaccati, come se fossero praticamente paragonati al fumo di sigaretta, quindi secondo loro, ovviamente. Quindi però un fondo di verità, ovviamente, cioè, perché sono, altrimenti non avrebbero fatto questo lavorone, ecco.
0: Certo.
1: Però ovviamente, sai, i giornali, le persone ovviamente che non sono addetti ai lavori, hanno ovviamente, come dire, oddio, mi mangio un pezzo di prosciutto, mi viene il tumore al colon, ecco, non è esattamente così. E invece per fortuna non è esattamente così, ecco
0: però. Quindi, una cosa importante, noi, cioè, quanti conservanti possiamo assorbire? Perché ci saranno cibi che hanno di più e cibi che hanno di meno, ecco, come possiamo capire la differenza?
1: Allora, il problema è che dipende ovviamente dalle frequenze di consumo di questi alimenti che noi mangiamo durante la settimana. Infatti la carne conservata, appunto per evitare possibili rischi alla salute, ma non solo, per quanto riguarda dal punto di vista del tumore al colon, si dice una, massimo due volte a settimana, e nell'ordine dei 50 grammi a porzione. Cosa che nessuno fa ormai, ovviamente.
0: Quindi
1: ti mangi 5 fette di prosciutto a porzione, insomma, quindi anche in un panino non è che lo vedi, fa un po'.
0: Certo.
1: Quindi,
0: vabbè,
1: è quello.
0: L'importante è capire che si può fare, ma una cosa da tenere d'occhio sulle confezioni, quale potrebbe essere?
1: Nitrito e nitrato di sodio, per esempio. Quindi se io prendo un salume che ha praticamente un disciplinare di produzione che non lo prevede, appunto, l'utilizzo dei conservanti, se non il sale, ecco, quindi magari questi conservanti di sintesi, non c'è fondamentalmente questo grosso problema, o almeno non si pone in maniera così importante. Ma non si pone neanche in maniera così importante neanche se noi andiamo a mangiare alimenti che li contengono, perché ovviamente non bisogna abusare di questi alimenti.
0: Okay.
1: Quindi, ma se io li consumo in una maniera ottimale, non mi devo neanche preoccupare, ovviamente. Quindi il problema è sempre l'abuso.
0: Molto chiaro. Grazie davvero, Gabriel Petre. Buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, Barry. Ciao.

un po' di mondiali anche per noi. Il re è sempre Leo Messi, giocatore me è molto simpatico, c'è chi dice che è antipaticissimo, ma forse è anche per autodifesa, insomma segna un sacco di gol. Messi spaziale, Ronaldo stecca, scrivono al Corriere dello Sport, ma molti hanno steccato, Messia, scrivono, tripletta e lacrime per riscrivere la storia. Io ho guardato la partita, ho guardato Inghilterra-Croazia, devo dire, tanta roba, cioè, è stata una partita veramente bella da vedere, ma tanta roba veramente, cioè due squadre così, poi finì come finì, però devo dire che ci sono le squadre forti ed è veramente un peccato non esserci a questo mondiale, ma non avremmo fatto una bella figura, sicuramente. A tra poco per i saluti!

0: just listen to my last song.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Noi domani ci sentiamo per la puntata del venerdì, poi ci sarà ancora il meglio del macchiatone sabato e poi dalla prossima settimana tireremo un po' le somme per fare questo meglio del macchiatone estivo che... Insomma, le informazioni ve le do la settimana prossima. Voi rimanete su Radio Caffè. A domani, ciao da Barry Mason.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Traffico privo di particolari disagi lungo la restante rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sai, il mio cuore che va in tir, dentro l'auto microchip, non dimenticherò mai, dopo chi è rimasto qui.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 14h04.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News.

0: fuoco del distaccamento di Cavarzere, supportata dall'autogru del comando di Rovigo e da un mezzo di soccorso stradale privato. Nel rimorchio erano presenti 9 tori. Gli animali sono stati trasferiti su un altro mezzo per consentire le operazioni di recupero del camion. A seguito dell'incidente uno dei tori è deceduto, mentre gli altri animali non hanno riportato conseguenze. L'autista del camion è rimasto illeso. I finanzieri del Comando Provinciale di Padova, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo di una sala slot gestita da 3 soggetti di nazionalità cinese e di disponibilità finanziarie per un valore di circa 260.000 euro per reati di esercizio abusivo di servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Con l'approssimarsi della stagione estiva e il conseguente incremento del turismo, i finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio e in tutta la provincia per prevenire e reprimere i fenomeni di contraffazione e abusivismo commerciale. Durante i controlli è stato arrestato un latitante senza fissa dimora che doveva scontare un residuo pena definitiva di 11 mesi. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha posto sotto sequestro un ingente quantitativo di armi illegalmente messe in vendita in un negozio di piazza Brescia a Jesolo. L'esercizio commerciale vendeva accanto ai giochi per bambini e ai souvenir vere e proprie armi. Durante il controllo infatti sono stati trovati oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce e 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 machette e 88 coltelli da caccia. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Un bocca al lupo agli oltre 39.000 studenti che oggi hanno cominciato la sessione d'esami, un passaggio importante per la loro vita e la loro maturità. Accanto a loro insegnanti, commissioni e personale scolastico operativo che garantirà il corretto svolgimento di tutte le fasi. A tutti va il mio auspicio di buon lavoro, sono le parole del vice capogruppo dei Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto e membro della sesta commissione permanente di Palazzo Ferroffini, Matteo Baldan. Per oltre mezzo secolo il progressivo declino vocale di Maria Callas è stato attribuito a molteplici fattori: stress emotivo, drastico dimagrimento, eccessivo utilizzo della voce, problemi psicologici o effetti collaterali farmacologici. Lo studio effettuato da un gruppo di ricerca dell'Università di Padova, composto da specialisti di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedale Università di Padova e dall'Istituto di Storia della Reumatologia, propone oggi una interpretazione clinica diversa dal caso della celebre soprano. Lo studio contribuisce così a una rilettura scientificamente fondata sulla vicenda clinica della cantante, offrendo una possibile spiegazione biologica di sintomi che per decenni sono stati interpretati quasi esclusivamente in chiave psicologica, artistica o personale. Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 23 Palmanova Tarvisio. Si verificano code a causa di un incidente tra Udine Sud e il bivio per la 4 in direzione di quest'ultima. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code anche di mezzi pesanti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Per traffico intenso sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: this, if I forgive you all that.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Si verificano code a causa di un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e il Bivio a 4 in direzione di quest'ultimo. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra il Bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che sulla stessa 4 Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di venerdì 19 giugno fino alle ore 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia e tra Somma Campagna e Verona Sud nella stessa direzione. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'appuntamento con l'informazione di Radio Caffè. I carabinieri della stazione di Noventa Padovano hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne dell'est europeo senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, per reati specifici, poiché è ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Vigonza. Alcuni passanti hanno notato un uomo che, dopo aver forzato la porta scorrevole d'ingresso di un esercizio commerciale, si era introdotto al suo interno. Immediata è scattata la richiesta di intervento al 112. E protesta questa mattina davanti alla prefettura di Padova, Palazzo Santo Stefano, da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori dello Stato e del sindacato SIAM sulla dignità e sul mancato ricambio generazionale dei lavoratori dello Stato tra le forze di polizia, sia tra le forze armate che dalla Marina all'Aeronautica. Carenze di personale che si aggirano sul 10% generalizzato, ma con una forza di assunzione che ha un deficit del 30%, senza contare il rinnovo del contratto. La Fondazione Ometto ETS ha donato un defibrillatore alla scuola d'infanzia e il giardino di Noventa Padovana nell'ambito del progetto sociale Piccolo Principe. Alla donazione erano presenti la presidente della Fondazione Valentina Ometto, il sindaco di Noventa Padovana Marcello Vano, l'assessore all'istruzione Sandra Giolo, il dirigente della scuola Giovanna Ferrari e l'insegnante Cristina Russo, nonché l'insegnante di Carlo Alberto Conte, alla cui memoria è stata dedicata la Fondazione. Come ogni anno, gli esami di maturità si aggiungono con il patema d'animo dei giovani, che in classe poi viene mitigato dalla complicità di qualche sorriso e dal proprio sapere. Oggi, lo ricordiamo, all'esame è uscito Pavesi e Brancati e poi l'intelligenza artificiale. I temi si sono sviluppati anche su alcuni ragionamenti come la fatica e la società di oggi. Il dottor Giacomo Sarzo, direttore della chirurgia generale dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, è stato eletto nel consiglio direttivo nazionale della Società Italiana Unitaria Colon Proctologia, che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie di colon, retto, ano e pelvi. La nomina è avvenuta in occasione del secondo International Symposium che si sta svolgendo in questi giorni proprio a Roma. Negli ultimi 4 anni il dottor Sarzo aveva svolto il ruolo di consigliere regionale della medesima associazione. È tutto per questa nostra edizione, come sempre noi ci risentiamo alle prossime, grazie per averci seguito, buona serata.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia e tra Somma Campagna e Verona Sud nella stessa direzione. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un incidente si verificano lunghe code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per un altro incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda. Per traffico intenso in direzione Venezia si rallenta con code anche tra il bivio per la 21 e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sport, lo sport in regione, raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescon, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Cominciamo con il presentare il primo ospite, Stefano Edel, editorialista, giornalista e opinionista. Ben trovato Stefano.
2: Ciao Simone, grazie dell'invito e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie a te Stefano. Parliamo in primis di mondiali 2026 in corso in Stati Uniti, Canada e Messico. Finora bene Argentina, Germania, Francia e Inghilterra. Rimandato il Brasile di Ancelotti, hanno steccato Spagna, Portogallo e Turchia. Grandi prestazioni della Norvegia, della Svezia e degli Stati Uniti. Che ne pensi finora Stefano?
2: Ma direi che come inizio di competizione qualche sorpresa c'è stata, ma era abbastanza prevedibile perché la prima partita è sempre la più delicata per molte nazionali. Devo dire che mi hanno convinto molto soprattutto i grandi protagonisti in attacco, tranne Ronaldo che ieri sera ha peccato, però sono momenti tra il gol e il...
1: Sì, Stefano, avvicinati un po' di più al microfono perché ti sentiamo a scatti, grazie.
2: Dicevo, Messi, tre gol all'esordio, Kane, Haaland, Mbappé, insomma tutti i giocatori che sono sicuramente saranno sicuramente protagonisti sino alla fine. Ha deluso Ronaldo nella prima, ma ci può stare che qualche campione possa, come dire, incorrere in un passo falso. Direi che per ora sì, parecchi pareggi, però le squadre più forti per conto mio restano Argentina e Francia, e non sottovaluterei né Inghilterra né Germania. Ecco, queste sono secondo me. Sul Brasile è ancora un punto interrogativo, perché se torna Neymar potrebbe essere che si aggiunga anche il Brasile di Ancelotti, però non lo vedo così forte in questo momento come per esempio gli argentini o i francesi.
1: È in corso Repubblica Ceca Sudafrica nel gruppo A, cechi in vantaggio 1-0. Stasera alle 21 si disputa Svizzera Bosnia Erzegovina, valida per il gruppo B. Parliamo anche del Verona, pronto ad accogliere il ritorno in panchina di Marco Baroni. Cosa ne pensi di questa scelta per il club veronese appena sceso in Serie B?
2: Ma si dice che le minestre riscaldate le volte non fanno bene. Per conto mio invece Sogliano ha ripuntato su un cavallo vincente, perché Baroni, ricordiamolo, portò il Verona alla salvezza dopo una rivoluzione nell'organico clamorosa, perché a gennaio praticamente 14 giocatori della rosa di quel Verona furono ceduti, cambiarono casacca, e nonostante quella rivoluzione Baroni riuscì a portare la squadra in salvo in maniera encomiabile. Per cui è un allenatore serio, ha accettato di rimettersi in discussione in Serie B dopo l'esperienza al Torino, e secondo me si candida come una delle sicure protagoniste, candidate alla promozione, scusate il gioco di parole, per il ritorno in Serie A sicuramente.
1: Per quanto riguarda sempre la cadetteria, il Südtirol ha ingaggiato in qualità di direttore sportivo Matteo Lovisa, figlio dell'ex patron del Pordenone in Serie B. Lovisa ha firmato un contratto di 3 anni e notizia di oggi è che Davide Possanzini sarà il nuovo allenatore dei Sud Tirolesi, Possanzini che avrebbe rifiutato niente meno che la Sampdoria.
2: Sì, ho letto anch'io, evidentemente a Bolzano hanno ritenuto di cambiare tutto dopo una salvezza estremamente sofferta, ricordiamolo, perché ai play-out il Sud Tirol ha fatto fuori tra virgolette il Bari, e costringendolo a una malissima retrocessione, ma certamente era un Sud Tirol che fino a tre quarti campionato aveva tutte le carte in regola per una salvezza tranquilla, poi invece nell'ultimo mese e mezzo è crollato, nonostante l'esperienza di Castori, allenatore che sa il fatto suo in Serie B. Ma certamente una rivoluzione tecnica dal punto di vista sia del direttore sportivo che dell'allenatore, significa che si vuole voltare pagina e ricominciare con prospettive molto diverse rispetto a quelle del recente passato.
1: Relativamente al Padova, Spendi sembra destinato al Genoa, però si parla di un interesse dei biancoscudati nei confronti dell'ex attaccante del Bari, si è svincolato proprio dai galetti pugliesi e ha vestito anche la maglia del Cittadella, Gabriele Moncini. Che ne pensi, Stefano?
2: Guarda, sulle voci di questo periodo io sono personalmente, per esperienza, molto scettico, perché sì, ci può essere un fondo di verità, ma sono i procuratori che agitano numerose cartine per poter cercare di confondere le idee o per perorare le cause dei propri assistiti. Credo che Spendi sia in questo momento un profilo irraggiungibile per il Padova. Bisognerà capire, dopo la presentazione di Calabro, che sarà credo a fine mese, che cosa intende fare Mirabelli, perché sinceramente finora non c'è stato nessun tipo di annuncio. Sappiamo che alcuni giocatori per fine prestito ritorneranno alle rispettive squadre di appartenenza, società di appartenenza, per cui voglio vedere un attimino, anche in base alle idee del nuovo allenatore, che a me piace molto, che è un allenatore che fa giocare, che ha fatto risultati importanti. Su Moncini, io lo ricordo a Cittadella quando sfiorò la promozione in Serie A contro il Verona nello spareggio playoff, giocava con Dio davanti, sicuramente è un giocatore molto ma molto interessante, che ha il fiuto del gol. Quell'anno a Cittadella segnò 15 gol se non sbaglio, ma non lo so. Sono personalmente convinto che al Padova serva un giocatore davanti di esperienza assoluta, ma di qualità anche superiore, perché insieme a Bortolussi, col 3-5-2 di Calabro, ci vogliono due attaccanti che sappiano il fatto loro per poter comunque sperare di avere una salvezza tranquilla, o quantomeno di puntare ai playoff come come prima alternativa ad una salvezza che deve essere raggiunta con molta più tranquillità di quest'anno.
1: Bene, bene, grazie. Grazie ancora a Stefano Edel, giornalista, editorialista ed opinionista. Grazie Stefano.
2: Ciao Simone, buon weekend a tutti e grazie ancora per l'invito. Ciao.
1: Bene, adesso un piccolo break, poi torniamo con il calcio di Serie C, di Serie D, ma anche con basket e pallavolo. A tra pochissimo.
0: Termina la prima parte di Caffè Sport. Tra poco, ancora emozioni sportive.

0: Eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescon che vi parla, Caffè Sport On The Air, in diretta rigorosa dagli studi di Radio Caffè a Padova. Parliamo in primis di pallavolo Superlega maschile, perché la Sonepar Padova ha ufficializzato l'ingaggio del centrale friulano classe 2024 Marco Pellacani. Pellacani, cresciuto a Trento e con uno scudetto proprio con i trentini, arriva direttamente da Grotta Azzolina. Parliamo ancora di calcio, questa volta di Serie C. Abbiamo raggiunto telefonicamente il giornalista Carlo Cecino. Ben trovato, Carlo.
1: Buonasera Simone, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E Carlo, parliamo in primis di Cittadella. I Granata hanno ufficializzato, dopo l'ingaggio di Michael Fabbro, ex della Virtus Verona, attaccante, dicevamo, hanno ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Mattia Sangalli, che arriva direttamente da Trento. Come valuti questa operazione di Marchetti?
1: Guarda, dal mio punto di vista è un profilo interessante. Sangalli è reduce da ben 3 stagioni e mezza vissute al Trento. Trento, che sai meglio di me, in questi ultimi 2 anni soprattutto ha stupito nel girone A di Serie C, si è sempre piazzato tra i primi 5 posti, e Sangalli è stato un protagonista della squadra allenata da Tabbiani. È il prototipo del ruolo di regista, fisicato perché comunque è anche alto, circa 1,90 m, è giovane, è un 2002, quindi è in piena rampa di lancio, e secondo me può essere un elemento molto utile. Bravo a gestire i ritmi di gioco, bravo anche nell'interdizione, in caso di necessità riesce anche a destreggiarsi dal difensore centrale, proprio perché è dotato di ottima fisicità, e lui ha deciso di spostarsi a Cittadella perché voleva fare uno step in più nella sua carriera. Chiaramente il Trento gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra e Tabbiani lo ha valorizzato, e lui spera di sfruttare la vetrina del Cittadella per emergere ancora di più in una squadra che l'anno prossimo vorrà sicuramente ambire a posizioni migliori rispetto a quelle dell'ultima stagione. Era svincolato perché era scaduto il suo contratto con il Trento, e Marchetti subito si è gettato a capofitto su di lui ed è riuscito a convincerlo, perché comunque aveva anche altre offerte da altre squadre di alto livello della Serie C negli altri gironi. Quindi lo reputo una buonissima presa. Chiaramente si giocherà il posto con Barberis, regista molto esperto che è arrivato a Cittadella l'anno fa, e allo stesso tempo proprio questo dualismo potrebbe rendere la competizione per accaparrarsi la maglia ancora più intensa e far alzare il livello a chi sarà il titolare l'anno prossimo davanti alla difesa.
0: E Carlo, per quanto riguarda la guida tecnica del Cittadella, non sono stati fugati completamente i dubbi che riguardano Manuel Iori. Secondo te che cosa succederà alla fine?
1: Guarda, io sono convinto che più passano i giorni, più arriverà la conferma di Iori, perché sai, Cittadella è particolare, ci prendono molto tempo per decidere a chi affidare la guida tecnica. Gli anni scorsi, penso anche quando c'era Gorini, è stato deciso il nome dell'allenatore a fine giugno, quindi secondo me ci sarà ancora da pazientare circa 10 giorni, però tutto mi fa pensare che verrà confermato Mister Iori, perché comunque Marchetti, il direttore generale, punta su di lui, ha sempre parlato di progetto a lungo termine, quindi secondo me vuole dargli la possibilità di mostrare l'anno prossimo qualcosa di più. Chiaramente anche il Mister Iori sa che non potrà permettersi una partenza a vuoto come è stata l'anno scorso, perché comunque sarà il suo secondo anno, conoscerà ancora di più l'ambiente da allenatore, visto che da giocatore Cittadella c'è stato svariati anni, e quindi penso che alla fine si andrà con la conferma del tecnico e bandiera del Cittadella. Però secondo me c'è ancora da aspettare 10 giorni, perché a Cittadella si arriva sempre verso fine giugno e poi c'è l'ufficialità del tecnico. Bene. Tra l'altro non vedo neanche candidature così forti da poter scalzare Iori in questo momento. Certo. Non mi sono sopraggiunte notizie di qualcuno che può prendere sopravvento al suo posto, perciò penso proprio che si vada con la conferma di Iori.
0: Bene, grazie ancora Carlo Cecino, giornalista. Grazie Carlo.
1: Grazie Simone, buona serata.
0: E ricordo che il Vicenza ha accolto di rientro dal prestito l'attaccante della morte, Vicenza che ha ufficializzato anche il prestito dell'esterno Corazza dal Bologna. Per quanto riguarda la Serie D, Fida e Glamo Canin al neopromosso Schio, veramente un doppio colpo ad effetto per gli scledensi, mentre Mattia Minesso, ex di Cittadella, Vicenza, Chievo, Triestina e anche Arzignano, mezza punta, giocherà l'anno prossimo con la Luparense. E adesso parliamo di basket, finale scudetto, tra pochissimo, un'ora abbondante, Olimpia Milano contro Umana Reyer Venezia, stasera è in programma gara 4, si gioca al Tagliercio con i Meneghini in vantaggio 2-1. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il grande esperto di pallacanestro Giuseppe Peppe Malaguti, ben trovato Peppe.
2: Ciao, ciao Simone, buonasera a tutti.
0: Per continuare a sognare, Venezia deve assolutamente vincere.
2: Assolutamente vincere, perché chiaramente se dovesse vincere Olimpia alzerebbe il trofeo, lo scudetto qui al Tagliercio e sarebbe il 32esimo. Certo che la Venezia, la Reyer, vista in gara 3, è stata straordinaria, ha giocato con grande qualità, intensità, cuore, orgoglio e meritatamente portò a casa la vittoria. E bisogna capire, sai, Cole che ha avuto un problema serio alla caviglia, sicuramente il giocatore di riferimento, giocherà ma non sta benissimo e quindi quello potrebbe essere un problema. Un altro problema potrebbe essere la grande energia che ha buttato Reyer e tutti i giocatori veramente gettando il cuore al ostacolo, e quella forse può portare via un po' di forza alla squadra. Vedremo, consideriamo che dall'altra parte abbiamo una squadra incredibile, l'Olimpia Milano, che insomma ha una squadra di Eurolega anche alta, al di là che non ha fatto bene in Eurolega, basta vedere gli interpreti, quindi insomma non sarà una partita facile, chiaramente, ovvio, però insomma credo anche la spinta del Tagliercio possa essere importante. Vedremo come andrà a finire questa gara qua.
0: A proposito di spinta del Tagliercio, sono previsti oltre 3.000 tifosi orogranata, una vera e propria bolgia dantesca stasera.
2: Sì, sono previsti assolutamente, intanto ho salutato Kai Wilcher che è qua vicino a me, sono previsti circa 4.000 spettatori, curva stracolma, l'atmosfera per chi ha vissuto la gara 3 qua è stata bellissima, elettrizzante, mi ha ricordato un po' la gara 7 con Sassari quando Venezia vinse 7 anni fa lo scudetto, c'era quel tipo di atmosfera che era un po' che non si viveva, quindi come ti dicevo prima Simone può essere il sesto uomo, può essere punto in più per Venezia per portare a casa eventualmente la gara 2 e la gara 4, scusami, e andare appunto a Milano per giocarsi la bella.
0: A proposito, Peppe, per chiudere, nel caso in cui stasera arrivasse il successo di Venezia, gara 5 si giocherebbe a Milano quando?
2: Si gioca domenica, eventualmente domenica alle ore 20 al Forum di Assago, ed essendo anche domenica, visto che sono stato lì, dove c'era veramente tanta gente, mi aspetto eventualmente, ci trovo appunto alle 5, un palazzetto pieno lì a Milano.
0: Bene, grazie ancora Giuseppe Peppe Malaguti, grazie Peppe, alla prossima.
2: Ciao, buona serata, ciao.
0: Perfetto, e sempre a proposito di pallacanestro, il Comitato Regionale FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, ha iniziato una collaborazione con il nuovo carcere minorile di Rovigo, Antonio Vivaldi, i tecnici della FIP interverranno e anche incontreranno i giovani ospiti dell'Istituto Rodecino proponendo allenamenti di pallacanestro utili all'attività e alla crescita personale. Bene, siamo veramente in chiusura, ringraziamo in primis il nostro tecnico regista Riccardo Secchi, ricordo che Caffè Sport On The Air può essere riascoltata tramite il podcast presente sul sito www.caffetv24.it, oltre 400 coloro che hanno scaricato il podcast la settimana scorsa, grazie tantissime. E poi ricordiamo anche le nostre pagine social su Facebook Caffè Sport, su Instagram Caffè Sport 2020. Da parte mia, da parte di Simone Francescone è tutto, buona continuazione con Radio Caffè.
3: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: idéale. Sempre. Radio Café, il est 18h58. Radio Café, il est 18h.
1: L'ora esatta. 50.
0: Radio Café, il è 18h58.
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore. Ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace. Soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione. Ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia e si rallenta con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h. Radio Café, il est 19h58.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Radio Café.
3: Radio Café, Local News.
2: Local News.
4: Ben ritrovati con Local News, l'appuntamento con l'informazione di Radio Café. I carabinieri della stazione di Noventa Padovano hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne dell'est europeo senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, poiché è ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Vigonza. Alcuni passanti hanno notato un uomo che, dopo aver forzato la porta scorrevole d'ingresso di un esercizio commerciale, si era introdotto al suo interno. Immediata è scattata la richiesta di intervento al 112. Con l'approssimarsi della stagione estiva e il conseguente incremento del turismo, i finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio e in tutta la provincia per prevenire e reprimere i fenomeni di contraffazione e abusivismo commerciale. Durante i controlli è stato arrestato un latitante senza fissa dimora che doveva scontare un residuo pena definitiva di 11 mesi. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha posto sotto sequestro un ingente quantitativo di armi illegalmente messe in vendita in un negozio di piazza Brescia a Jesolo. L'esercizio commerciale vendeva, accanto ai giochi per bambini e ai souvenir, vere e proprie armi. Durante il controllo infatti sono stati trovati oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce e 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 machette e 88 coltelli da caccia. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E protesta questa mattina davanti alla prefettura di Padova, Palazzo Santo Stefano, da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori dello Stato e del sindacato SIAM sulla dignità e sul mancato ricambio generazionale dei lavoratori dello Stato tra le forze di polizia, sia tra le forze armate che dalla Marina all'Aeronautica. Carenze di personale che si aggirano sul 10% generalizzato, ma con una forza di assunzione che ha un deficit del 30%, senza contare il rinnovo del contratto. La Fondazione Ometto ETS ha donato un defibrillatore alla scuola d'infanzia e il giardino di Noventa Padovana nell'ambito del progetto sociale Piccolo Principe. Alla donazione erano presenti la presidente della Fondazione Valentina Ometto, il sindaco di Noventa Padovana Marcello Vano, l'assessore all'istruzione Sandra Giolo, il dirigente della scuola Giovanna Ferrari e l'insegnante Cristina Russo, nonché l'insegnante di Carlo Alberto Conte, alla cui memoria è stata dedicata la Fondazione. Come ogni anno, gli esami di maturità si aggiungono con il patema d'animo dei giovani che in classe poi viene mitigato dalla complicità di qualche sorriso e dal proprio sapere. Oggi, lo ricordiamo, all'esame è uscito Pavesi e Brancati e poi l'intelligenza artificiale. I temi si sono sviluppati anche su alcuni ragionamenti come la fatica e la società di oggi. È tutto per questa nostra edizione. Come sempre noi ci risentiamo alle prossime. Grazie per averci seguito. Buona serata.
3: Radio Café Local News.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.
6: Radio Café.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra il bivio per la 22 Verona-Est in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova-Ovest in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per gli intensi spostamenti tra Padova-Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio Gaza.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
5: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, l'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli, apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
4: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
6: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, si presenta scorrevole il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che questa notte, tra le 22 e le 5 di domani mattina, per lavori, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e deve proseguire in direzione Piovene. Parliamo anche del passante di Mestre, dalle 21.30 di domani, venerdì 19 giugno, fino alle 8 del mattino di sabato 20 giugno, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste per attività di manutenzione della pavimentazione pavimentazione stradale, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Inoltre, dalle 21.30 di domenica 21 giugno fino alle 5.30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa è possibile usare lo svincolo di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 19 giugno. Il traffico si presenta regolare al momento sulle autostrade. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Parliamo di cantieri. Nella notte tra oggi e domani, tra il 18 e il 19 giugno, tra le 22 e le 5 del mattino, verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Milano in direzione Piovene. Sempre questo bivio, tra le 21 di domani e le 6 del mattino di dopodomani, tra la notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, verrà chiuso il bivio A4 A31, questa volta però per chi proverrà da Venezia e viaggerà in direzione Rovigo. Un'altra chiusura è prevista per sabato 20 giugno dalle 21 fino alle 3 del mattino di domenica 22 giugno. Sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est minuit 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.

Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.